di qua la marocca, questa la barba, con la sanguigna, resti biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la marocca, questa la barba, questo biglietto. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

proprio matisse, ma te fortuna te fortuna mancherà. A proprio matisse, ma te fortuna te fortuna mancherà.